Ruco, roba poncho, onda brillo su tono. Oh, mi sa chi fa, vengo lo porta, conchevo.